0: 2:31.
1: Il miracolo di apostolo non decide che apostolo ma a foglie che sono le piacere voglio di stessa sera la stessa sera ogni calata della foglie la nostra storia di

0: se non è questa alta, se non credi, come ti potrei dare la tua vita non credibilità? Perché se una primiera che preso una prova con Dio, io sono la quarta che ho dato, ma ho fatto questo esempio. Cosa mi dici? Ha sentito prova di Dio? Ha sentito fare questo, ma ha tirato questo che è qui. E se questa importanza non so cosa fa, questo vale come questo per farsi un mano di denaro. Ma guarda, se questo ti veste, se questo ti fa un proposito insieme a Gisè, e pensi a Chiesa che cosa ha fatto con me, perché tu hai fatto un mano lì per prendere Dio da Dio a sport per me.
1: E tu te lo farò? Proposito!

particolare il modo in cui la società lo farà il proprio telefono e l'8-4 e applicherà subito sono giudiziato di impiegare potenti crisi di rischi di fare il gioco su principalmente in causa di governo.

un concetto, o un fisico quattro, o una stanza economica federale, pazienza, serie 3, 905, operazione, serie 03, conta corrente, 10, 43, 4, 10.

disse qualche anno di sera, non parlare con tuo figlio. Se non gli altri, non ti ha di parlare con tuo figlio che senti, non gli sarà così, non gli sarà così, non gli sarà così. O se sei anche un po', se sei più che bene, o se sei più che bene.